0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Ponte XFM 91.7.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Quitamos los cortes comerciales para que escuches una hora de música exacta. Pontexa.